0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: Pikachu.
1: Sekali lagi boleh.
2: Sekali di udara masuk angin.
1: Aduh. Sekali di udara tetap di udara.
2: Betul.